le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

Thank you.

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà.
1: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Case di Daniele Petronella. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, paghi bene.
1: Revox, la notte da sentire.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Saluto gli ascoltatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì ancora caratterizzata dal dominio anticiclonico sull'Europa centro-occidentale, con l'ulteriore espansione del promontorio africano fino alla Francia, la Germania, la Danimarca e l'Inghilterra. Dunque tanto caldo anche sull'Italia, con massime sempre oltre 35-36 gradi da nord a sud sulle aree interne. Tanta afa, tanta umidità sulle coste, possibilità di qualche temporale di calore al pomeriggio, limitato essenzialmente alle aree alpine e all'Appennino meridionale, con dei locali sconfinamenti anche verso l'area costiera di Calabria, Campania e Sicilia meridionale. Ventilazione generalmente debole, mare poco mosso, almeno fino a Ferragosto poche novità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma. Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: Dai, valatti in botta, fatti vedere.
1: Detto in romagnolo, tieni botta, fatti vedere da qualcuno bravo. Bravissimo. Ma quello bravo sono io. Quindi ti guardo io. Vai,
2: vabbè, stare. Vuoi guardarmi veramente?
1: No, no, okay. No. Non riesco a guardarti quando facciamo il programma, capito?
2: Benvenuti a questa nuova puntata, ragazzi. Tenetevi stretti. Perché è una puntata bellissima.
1: Ma perché tenetevi stretti? Cioè, noi.
2: Cioè, proprio, non lo so, al volante.
1: Al volante.
2: Stai guardando la macchina, tieni stretto il volante.
1: Tieni stretto il volante.
2: Dalle risate. Potresti anche fare uno svarione.
1: Ok, va bene.
2: Salutiamo amici, benvenuti.

0: e come dicevamo proprio in apertura, vogliamo dirvi grazie. Spesso e volentieri noi lanciamo alcune cose, alcune interazioni, esatto, che non siano solo radiofoniche ma anche sui nostri profili social. Cercateci i Marchini con la K su Facebook o i Marchini 2007, che è il nostro anno tra virgolette di fondazione, esatto, e su Instagram. Ma noi andiamo su Facebook
1: perché tempo fa abbiamo messo quello della stella cadente, siamo andati indietro di qualche mese, però la leggiamo perché effettivamente alcuni erano molto belli. Il gioco è molto semplice,
0: cioè, com'è?
1: Tu scrivi qualsiasi cosa, okay, sì, dice, ho visto una stella cadente e fai continuare la tastiera del telefonino, i suggerimenti, ok? E vediamo cosa è venuto fuori. Per esempio a noi è venuto fuori: ho espresso il desiderio di essere in grado di gestire le risposte alle domande che mi ha dato, che non è un po' di tempo. Vabbè. Poi Sara: ho visto una stella cadente e ho espresso il desiderio di essere in grado di fare un ordine superiore a quello che ti ho inviato. Vado. Barbara: ho espresso il desiderio di essere in grado di fare niente, no, non ve lo posso dire.
0: Abbiamo capito però.
1: Marina: ho visto una stella cadente e ho espresso il desiderio di fare la modella per gioco e di amare la Nutella.
2: Ma sei a piombo?
1: No. Leti: ho visto la stella cadente e ho espresso il desiderio di avere una tua risposta in più rispetto al mio lavoro, di quello un po' di tempo per capire cosa devo ancora. Bene, ok, di un sereno Natale, di pace e di pace. Bene, ho visto la stella cadente di un vostro riscontro nel fare il bagno nella piscina Best Way. Ho visto la stella cadente e ho espresso il desiderio di un equilibrio ritrovato, di un momento di grande aiuto. Bene. E poi va, e va, e va, e via così.
3: Ma siete
0: impazziti? No,
1: è la tastiera, però è divertente. Fatelo in un momento di noia.
0: Intanto da questi messaggi ho capito che
4: siamo un paese di
1: esauriti. Esatto, esatto.
5: Good morning, Forever Young.

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: con queste domande cantate avete capito che siamo tornati noi, quelli di Good Morning Forever Young. Sì, ma adesso parcheggia con la macchina.
1: Ecco, amici, arrivati, arrivati.
0: Marco Corone e Marchino per lo spazio dedicato ai due segni fortunati di oggi. Come hai fatto a trovarli?
1: Allora, amici, sono andato al mare. Sono andato al mare.
0: Ok.
1: E cosa è successo?
0: Cosa è successo?
1: Per trovare parcheggio.
0: Beh,
1: ho fatto fatica.
0: Ho fatto fatica.
1: Ho tirato tante.
0: No!
1: Le ho contate, le ho messe insieme, ok? Le ho messe insieme ed ecco qua i due segni.
0: Tra l'altro con scomunica subito dopo.
1: Sì, sì. Ariete, donna Ariete, vi alzate bene. Poi magicamente va tutto a puttana.
0: Ecco bene, a proposito. Non è Don Ariete,
1: Amici.
0: Amici, nati.
1: Secondo segno di oggi, culi e pance giganti.
0: Cioè, questa c'è solo d'estate. Cari amici di culi e pance perché giganti, le vedi più spesse.
1: Ci sono. Non siete bellissimi da vedere, ma vi vogliamo bene.
0: Vai,
1: lo
0: vogliamo
1: stesso.
0: Sì, dai.
1: Anche perché faccio parte della vostra categoria.
0: Anch'io.
1: Ci vogliamo bene.
0: Ci vogliamo bene tra di noi. Grazie, a domani con un nuovo oroscopo qui su Ritmo 80. Good morning, Forever Young.

0: Siamo, sono
1: ho,
0: pronto.
1: Ho indossato il chiodo, quello con le borchie. Quello degli anni Ottanta. Perché adesso bisogna proteggersi, perché c'è qualcuno che è arrabbiato con il mondo.
2: Prima di andare avanti, amici, con la Mercedes, che negli anni Ottanta vi saltava il mirino. Il mirino davanti, corona.
1: C'era nel mio bomber.
2: Nel suo boc, cazzo vecchio. Chiodo.
1: Il bomber, il bomber. Il chiodo. Sì, dopo l'ho passato nel chiodo, ma la prima volta era nel bomber.
2: Nel bomber, va bene.
1: Ma stiamoci calmi, sì. Lo diciamo a lui. È quello che Antonio Locascio, quello di avanti, sì. Un altro, l'indignato. Sentiamo.
3: Ciao. E volevo fare una domanda
1: a chi?
3: A Renato Zero.
2: A Renato Zero.
1: Perché?
3: Renato, ti volevo chiedere, sì, una cosa.
1: Sentiamo cosa.
4: Ma quali sono i migliori anni della nostra vita? Quali sono? Quali cazzo sono? Che ancora non è arrivati. Quali è i migliori anni della nostra vita?
1: Sta calmo!
4: Vaffanculo!
3: Se mi puoi rispondere anche ore ufficio.
1: Ore ufficio. Scusa un attimo.
2: No, anche perché se lo chiami anche Mangia, no, si arrabbia.
1: Si arrabbia un po'. Allora, noi facciamo da cosa? Facciamo da tramite. Cioè, i marchini con la K adesso lanciano un appello.
2: Allora, lanciamo un appello innanzitutto, qualcuno che vada a vedere come sta.
1: Antonio, perché secondo me una sincopa ogni tanto potrebbe arrivargli.
2: No, anche per la pressione.
1: Okay. Poi seconda cosa,
2: Renato Zero. Il signore Antonio Locascio voleva sapere gentilmente.
1: Senza arrabbiarsi,
2: quali erano gli anni migliori
1: della nostra vita, perché lui non l'ha capito. Lui ha ascoltato la canzone e ha detto: ma quali sono? Ok, allora noi rilanciamo. Tramite Twitter, vediamo se tra poco ci risponde.
2: Mettiamo una canzone, poi aspettiamo. Sì. Io sono qui che aspetto Renato Zero.
1: Tu così
2: seduto.
5: Good morning, Forever Young.

0: and the soul that I send is taking steps to reach your heart. Any moment you feel alone, I can fill up your empty part.
1: Caro Marco Corona, sì, detto anche Neck della radiofonia.
2: Tenuante.
1: Perché Marco Corona somiglia sempre più a Neck.
2: Davvero? Solo sì, per la barba, perché sto imbiancando.
1: Sta imbiancando la barba, c'è gli occhi infossati così.
2: Io spero mi prendesse il complimento invece. No.
1: Sempre più magro. Cazzo, ma stai bene.
3: Allegria.
1: Sarà che si sveglia la mattina alle 6.
2: Guarda caso.
1: Ma adesso ci riposiamo.
2: Ci riposiamo un attimo? Sì. Anche perché i Marchini con la K ritornano tra poco su Radio 80. Good morning forever young. Fino alle 9?
1: Vai.
4: Sono le 7 in punto.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto comprami spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina comprami sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Sì, chi è? È?
1: Ah, è vero, è vero, è vero, cosa? È vero, è vero, Corriere che ci ha portato il lentazzo di oggi.
0: Ah, vedi, perché oggi non ce l'avevamo disponibile né in CD né in musicassetta. E allora abbiamo ordinato con il Corriere il brano. Un attimo, che adesso sta salendo le scale, lo sta consegnando al nostro tecnico.
1: Dai,
0: veloce, perché non è che possiamo farla lunga. Volevamo soltanto dirvi che di solito su Ritmo 80 non c'è un brano lento.
1: È vero.
0: E allora cosa abbiamo deciso noi? Di darvi la possibilità. Dai, cavolo, però. Cioè,
1: è arrivato.
0: Sì, ma non deve firmare.
1: Dai, va bene, a posto. Dai,
0: stiamo parlando col Corriere, scusate. E quindi adesso andrà in onda questo brano che è stato selezionato gentilmente da Good Morning Forever Young e dai Marchini.
1: E il disco mi rigira.
0: È pronto, sentiamo.

0: Allora?
1: Allora parliamo adesso del mio nuovo come dire modo per scroccare gratis del cibo.
0: Allora, perché aspetta un attimo, calma.
1: Ultimamente mi sono buttato in una bellissima iniziativa.
0: Allora,
1: faccio il giudice per i concorsi di bellezza.
0: Allora scusa un attimo, sei stato chiamato?
1: Allora io sono stato chiamato, poi entro in un giro.
0: Perché fai il giurato da una parte e poi dicono però ho fatto quello lì.
1: La rifaccio. Sono le tappe, vanno i tour, capito?
0: Ah.
1: E allora io cosa succede? Che arrivo lì.
0: Siamo i Marchini, scusate,
1: sto facendo il giurato io.
0: Facendo già il giurato.
1: Ma che bello, ma che bello.
0: Racconta, allora, come funziona?
1: Funziona così. Prima ti chiama chi organizza,
0: sì,
1: no?
0: Allora, senta Marchino,
1: vuoi venire a fare il giurato? E io rispondo sempre: c'è figa? Sì.
0: Cioè, perché corso di bellezza.
1: Allora vengo. Cioè nel senso, sarò presente.
2: Signore.
1: Sarò presente. E loro mi dicono: ma guarda che non c'è nessun contributo. Ma chi se ne frega? Ma dove vado io? Dove le vedo tutte ste gnocche tutte insieme?
0: Che
1: davanti a me sfilano. Sono seduto lì e devo giudicarle, capito?
0: Capito.
1: Lo stacco di coscia, come stanno bene col costume.
0: Già questo avveniva tanti anni fa quando guardavamo Miss Italia, no?
1: Sa, io sono lì che controllo. Tutte 10, no? Cazzo, 10. Poi mi dico: guarda che il voto massimo è 5, vabbè.
0: 10.
1: Ma poi vado là perché ti danno da mangiare anche. Li fanno sempre questi ristoranti in culo al mondo.
0: Dove
1: in questi ristoranti?
0: Cioè, le tappe regionali, tipo provinciali.
1: Tipo balera. Perché devono sfilare, devono girare.
0: Certo.
1: E poi l'uscita, capito? L'uscita con la...
0: Allora, aspetta, attenzione, perché le uscite sono diverse. Io le ho presentate qua.
1: Ecco, allora c'è l'uscita. L'uscita quella con l'abito da sera.
0: L'abito da sera, perché devono vedere. Poi giudicano magari anche l'outfit normale. Quello da tutti i giorni.
1: Ma quello no. Costume. Con una ditta che fa dei costumi bruttissimi, ma chi se ne frega. Tutti con culo uguale in mezzo.
0: Vabbè.
1: Poi fanno la capigliatura. L'ultimo che ho fatto, bellissimo, c'era questa parrucchiera che infilava delle cose nella testa. Una c'aveva una Torre Eiffel, un altro Colosseo. C'era uno con i capelli corti, non gli ha messo un cazzo, poverino, girava con un'altra immaginetta.
0: Ok,
1: è bellissimo. E poi ti danno da mangiare. L'altro giorno ho mangiato anche le lumache. Le lumache,
0: ma come le
1: fatto
0: lumache?
1: Finta col guscio, vanno male.
0: Scrocche.
1: Non so. Però mi sto buttando in questa nuova iniziativa, è molto divertente, soprattutto, ma ne parleremo magari più avanti.
0: Cioè. Rimane tra noi.
1: È raggiunta l'età.
0: È raggiunta l'età tua, cioè oltre i 50.
1: Sì, non è che guardo le ragazzine che sfidano.
0: Certo, potrebbero essere tua figlia.
1: Le mamme
0: che accompagnano.
1: Ci sono delle mamme.
0: Anche perché tu parli. Quella è la tua mamma?
3: Non ho capito la domanda.
1: No, per fa. Ma lei ha giurato. E si avvicinano, capito? Queste mamme si slacciano il bottone davanti. Ma lei giura. Sì,
0: signora. Sì, signora. Qual è sua figlia?
1: È quella che
0: dice.
3: Bravo!
1: No, è tutto serio, tutto regolare. Comunque, se avete bisogno di un giudice corrompibile,
0: eccomi qua.
4: Good morning, Forever Young.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Marco. Corona.
1: Chi sei?
0: Io. Sono.
1: Il.
0: Il.
1: Dillo.
0: Bradipo.
1: Ecco, molto più velocemente vi lancio la rubrica che arriva adesso su Ritmo 80, la nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV

0: il vostro senso dell'umorismo. Oh
1: yeah! Giovedì 13 agosto 2026. Mancano 140 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Ippolito.
2: Chi sa fare, sa capire.
3: Ma che cazzo di proverbio è?
2: Non è un proverbio, è

0: di Paul Newman. Se vi piace, chiamatemi Oscar.
1: Un consiglio al giorno.
2: Avete in casa una lavastoviglie?
3: Pino la lavatrice.
2: Beh, è molto comoda. Ma non potete lavarci tutto. È infatti sempre consigliabile lavare a mano tutti gli oggetti di alluminio anodizzato colorato, le bottiglie, alcuni materiali plastici, il legno, il peltro, la ghisa e soprattutto la porcellana decorata a mano.
4: Ma lei per caso ha fatto qualche puntata del Quark?
1: Le frasi del cinema.
5: Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? E con chi stai parlando? Dici a me?

0: crede. È matto chi ci crede.
1: Tuo zio è morto.
2: Sì, è morto zio. Sarà l'unica erede.
3: Alzati e cammina.
2: Chi cammina? Ma che dice? Ma quello è proprio...
4: Ritmo 80 presenta
0: Good Morning Forever Young
4: con Marco Corona e Marchino.

0: La musica è quella del resto del Marchino, anche perché noi siamo sempre sul pezzo, come al solito, con qualche notizia che ha colpito il nostro direttore di Il Resto del Marchino, Marco Mainardi.
1: Ah, io sono?
0: Sì, sì, sì, tu.
1: Ti guardavi intorno. Aspettavo il direttore. Che novità è? Sono io.
0: Il Resto del Marchino.
1: Catania.
0: Va.
1: Catania. Sì. Andiamo, c'è un ricercato.
0: C'è un ricercato.
1: È ricercato.
0: Perché, guarda caso. Cioè.
1: Perché aveva fatto delle cose che non andavano fatte.
0: Ok.
1: Tipo, però era a casa, era a casa lì, da casa di un amico. Uh-huh. E a un certo punto gli vengono dei dubbi su delle informazioni pratiche, nel senso legali,
0: ok.
1: E cosa decide di fare?
0: Cosa fa?
1: Di andare in commissariato a chiedere informazioni.
0: Scusa,
1: ricercato, non era la sua città, era un'altra città,
0: okay.
1: Però
0: vai
1: in commissariato a chiedere informazioni,
0: cioè tra tutti i posti,
1: lui l'hanno entrato, l'ha riconosciuto subito, perché forse non lo sai, ma i vari commissariati sono collegati fra loro, non
0: dai,
1: hai capito?
0: Davvero,
1: non è che se ti ricercano a Catania vai a Padova, e non lo sanno, hai capito?
0: Cioè, magari hanno delle foto segnalettiche,
1: esatto,
0: no?
1: Cosa, quelle cose lì. E allora niente, l'ha messo in galera. Sì, ma le informazioni te le diamo. Venga qua, venga nell'ufficio informazioni. Venga nell'ufficio informazioni.
0: È un po' chiuso.
1: È un po'
0: chiuso,
1: beh, guarda, si accomodi lì.
0: Si accomodi lì.
1: Ecco. Le faccio attendere un attimo all'addetto. Intanto le chiudo.
0: La chiudo
1: per non perdere la priorità.
0: Acquisita.
1: Perché metti che arriva la fila.
0: E dopo dico, però c'era prima io, no, non c'è il numerino.
1: Guarda, noi numerini non ce li abbiamo. Noi la metto qua, la chiudo. Un attimo, stia lì, arriviamo subito. È quello lì che spara.
0: Le faremo sapere.
1: Sto parlando con uno che mi dà.
0: Sì, esatto.
2: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: con i Marchini. Yeah. Bella musica, la nostra compagnia che si ferma qui però.
1: Per il momento.
0: Per il momento. Ma noi torniamo anche nella prossima ora e questa è una minaccia.
1: Esatto, a tra poco.
2: Sono le 7:50.

0: Like a Virgin, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo un lungo interrogatorio è arrivata ieri la svolta nell'indagine sull'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, dal carcere di Bibbia, ha ammesso di essere il mandante, come ipotizzato dalla procura di Roma, fornendo peraltro un'indicazione un po' a sorpresa sul movente. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato, annuncia il legale Sergio Cola.
3: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
2: Diversa però la ricostruzione fornita dal faccendiere ed ex editore sul movente. Secondo la GIP di Roma, Moricca, il suo obiettivo sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, mentre Lavitola ha dichiarato un intento protettivo nei confronti del conduttore di Report.
3: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: Per quel che riguarda Ranucci, ritenuto del tutto ignaro dei propositi del faccendiere, il suo legale ricorda è parte offesa, ma c'è chiusa l'inchiesta per andare contro Report. Resta intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno.
1: Milioni di persone con gli occhi rivolti al cielo ieri per l'eclissi che ha attraversato l'Europa. Il sole è stato completamente oscurato lungo la fascia di totalità che ha attraversato Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata invece parziale, visibile nelle ore del tramonto con una copertura più elevata al nord-ovest e in Sardegna. Ora allo sport, agli europei di moto a Parigi brilla la stella di Sarah Curtis nella semifinale dei 50 d'orso, centra il record mondiale. La 19enne contribuisce poi allo splendido argento della 4% con record italiano conquistato assieme a Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Sempre col record italiano, Thomas Ceccon ha conquistato il bronzo nei 200 d'orso, bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana. Le loro reazioni a caldo ai microfoni Rai.
4: Ho fatto tanta fatica quest'anno, mi sono allenato tanto per fare sto maledetto due d'orso. Sono tanto contento, non voglio nasconderlo. Dopo tutti gli allenamenti fatti, dopo tanta fatica, dopo tanti allenamenti che non avevo voglia di fare, sono andato comunque, li ho fatti comunque forte. Questo è il risultato.
5: È stato un anno complicato, me lo merito. E grazie alle persone che mi stanno vicine tutti i giorni.
1: Ottimo argento per Sara Fantone nel lancio del martello agli europei di atletica a Birmingham. L'azzurra, oro a Roma, è stata superata solo dalla finlandese Kosonen. Niente podio invece per Ayumid Folorunsho, giunta quinta nella finale dei 400 metri a ostacoli. Intanto il medico federale Billy fa sapere che Marcel Jacobs, infortunatosi nella finale dei 100, ha riportato una sospetta distrazione muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Si attendono gli esiti della risonanza magnetica a Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Ritmo 80, sempre in forma.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
11: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del

0: La scorsa settimana, se ascoltavate il nostro programma, abbiamo dovuto mettere un po' i puntini, avvisare.
1: È vero,
0: un
1: è
0: advisor.
1: Vero.
0: Proprio non possiamo fare il lampeggiante e dirvi: oh, attenzione, perché.
1: No, abbiamo dei contenuti
0: un po' espliciti.
1: Un po' espliciti, diciamo, per i minori non va bene.
0: Non va bene. Allora, abbiamo il disco dei Marchini. Oh, questa settimana ci sono arrivati tutti i brani.
1: Tutti i brani un po' così, un non po'... lo so. Però vabbè, dai, la prossima volta metteremo
0: cosa?
1: Una canzone per i bambini.
0: Tipo vaffanculo di Marco Masini.
1: Esatto, vabbè. No, avete allontanato i bambini? Sì.
0: Avete allontanato i bambini perché questo disco ha i contenuti 18 più, quindi dobbiamo farli allontanare un attimo.
1: Un attimo, aspettiamo che si allontani.
2: Ma però è una cosa anche veloce.
1: Ok, a posto.
0: Fatto, sei sicuro? No, aspetta, oh, no, aspetta, guarda, no, c'è quell'altro laggiù.
3: Adesso possiamo uscire, vedo?
0: Mi sembra che ci siamo.
1: Sì,
0: possiamo andare.
1: Ci siamo, andare. Bella.
0: È un terzinato. Giovanna e Angiolino.
1: Vai.

0: Cioè, capito? Quindi non conosci la Giovanna, è quella di
1: brava Giovanna.
2: Quella che dipinge le ringhiere.
0: Che nella vita io non, cioè volevo dipingere le l'ho cercata, non c'è,
2: non hai, non hai le ringhiere, corona.
0: Le metto sullo stesso per poter dire brava Giovanna. Anzi,
1: brava Giovanna.
0: Perché nello spot lei era veramente brava col pennello,
2: ma non dipingeva da sola, dipingeva con la moglie,
0: con la,
2: secondo me,
0: la
2: compagna.
0: È la compagna,
2: secondo me, non lo so com'è andata.
3: Vabbè, ma sei sicuro?
0: E c'è un po' di confusione.
2: Ho visto un film porno, una cosa.
0: Ah, no, quella è un'altra cosa. Quella era brava Giovanna, ce l'ho anch'io.
2: Ah, bello.
0: Ok. Allora, cosa volevano dirci gli autori? Che Giovanna e Angiolino vivono le loro vite, sono abbastanza impegnati, ogni tanto stanchi si fermano per riposarsi.
2: Ma
0: giusto?
2: Qualsiasi cosa tu faccia non va bene all'altro.
0: No,
2: al coniuge.
0: Perché il coniuge non ha visto cosa hai fatto fino a quel momento, esatto, prima di fermarti.
2: Bravo.
0: E quindi ti trova sempre qualcos'altro da fare. Io
2: tu come fai? Ma stai bene, però.
0: Sì.
2: Guarda, io non voglio aggiungere niente.
0: Il test è autobiografico.
2: Tu sei tutto preso da questo racconto.
0: Purtroppo così.
2: Guarda, io chiuderei qui, bravo Corona.
0: Grazie. Good morning, Forever Young. Con Marco Corona e

0: Ciao
1: Marchini, ciao.
0: Ciao, sei arrivato.
1: Pronti? Conto alla rovescia.
0: Vai.
1: Meno tre.
0: Sì.
1: Meno due.
0: Sì.
1: Meno uno.
0: Sì. A cosa?
1: La frase motivazionale.
0: Vai, vai.
1: Verrei apprezzato per ciò che sei.
0: Cioè?
1: Ed è per questo motivo che nessuno ti apprezzerà.
0: Ecco,
1: ciao
0: bene.
1: Marchini.
2: Grazie.
0: Mi piace partire così la mattina.
2: Ma guarda, una gioia immensa. Ciao Franci.
1: Ciao Marchini.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Good morning.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: fan compagnia, scaldano 3 minuti dentro al focolare sotto al vecchio vaso.
1: Sì, cosa fanno?
0: Non li puoi criticare.
2: Allora, i libri. Boh, sempre nel reparto novità.
1: Sì.
2: Di DJ Furby, che era uno che suonava. Sì. DJ Furby. Era uno che faceva il DJ.
1: Ma scusa, DJ i Furby.
2: No, era... Furby.
1: Vabbè, comunque.
2: Come cazzo si chiama così? Perché si chiama DJ Furby?
1: No, oh, perché c'erano i Furby, quegli animaletti, non erano quelli peluche.
2: Sì, sì, penso che abbia preso il nome da.
1: Per gli occhi.
2: Esatto. Un po' a palla.
1: Chissà cosa fumava.
2: Esatto. Emorroidi e discoteca.
1: Allora adesso il nesso tra queste due cose che sembrano un po' slegate, allora, DJ, e invece DJ Furby
2: è emorroidi, discoteche abbandonate, un libro diviso in due,
1: ci credo,
2: una parte dedicata alle discoteche abbandonate
1: è
2: con
1: quella,
2: foto,
1: l'avevo capito,
2: indirizzi e sconti omaggio,
1: ma che c'è, non ci sono più. Va bene, l'altra,
2: okay, l'altra un racconto, quella che doloroso,
1: mi... ci credo,
2: delle emorroidi dell'autore. La critica non lo ha neanche definito, non ha neanche preso in considerazione.
3: Ma che regalatelo, cazzo stata facendo?
1: Eh no, perché ci mancava l'aspetto culturale nel nostro programma. Secondo
2: regalate,
1: voi?
2: Regalate, io
1: lo regalerei, lo chiediamo, lo regalereste?
2: Non lo so. Guarda, emorroidi, dischi abbandonati, scuole abbandonate, soprattutto per gli sconti omaggio.
1: Esatto, quello prenderei.
4: Good morning, Forever Young.

0: amici ascoltatori, sì, quello che ascoltate è la voce di uno speaker radio,
1: sì,
0: che è arrivato a quest'ora, non ha più la voce,
1: non c'è più la voce. Allora, c'è, però, scusate,
0: niente, sono esaurito.
1: Vogliamo dire agli editori di Ritmo 80, allo staff e tutto,
0: che
1: noi
0: che
1: facevamo
0: oltre alla macchinetta e caffè anche la Red Bull.
1: Esatto, ci vuole. Anche perché, insomma, noi
0: anche
1: cominciamo
0: Kinder cereali.
1: Okay. Da sgranocchiare.
0: Mi va un Kinder cereali.
1: Messaggio promozionale
0: al direttore. Kinder cereali Red Bull.
1: Ok, questo penso che è schifo.
0: Insieme, cioè, ne andiamo, madonna.
1: Scegliamo il Kinder dentro la Red Bull.
0: Va bene, dai, andiamo a mangiare.
1: Andiamo a mangiare qualcosina.
0: Andiamo al bar a mangiare.
1: Noi ci sentiamo domani, come al solito, a partire dalle 6. Ritmo 80, Good Morning Forever Young.
0: Io vengo più tardi. Le 6 neanche morto. Good morning, good morning.
2: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1982, Gino Socio. It's alright. Dal 1989, Lisa Stansfield. All around the world. All around the world.

0: che hai ascoltato Sade, Smooth Operator e Mango, Mona Lisa.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, la confessione ieri di Walter Lavitola, dopo 5 ore di interrogatorio nelle carceri di Rebibbia, che conferma l'accusa formulata dalla GIP di Roma, ma con un movente un po' diverso. Se gli inquirenti ipotizzavano l'obiettivo di accrescere a fini politici la popolarità del conduttore di Report, il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, ha dichiarato di averlo fatto per innalzargli il livello di protezione. Delirante, commenta il legale del giornalista, ritenuto del tutto estraneo alle mire di Lavitola. E rimane intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ben superiori alle medie stagionali e punte vicine ai 40 gradi soprattutto nelle zone interne del centro-sud e delle isole. 18 oggi le città da bollino rosso, ma il quadro è destinato a migliorare rapidamente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, da domani le città contrassegnate da bollino rosso scenderanno infatti a 7: Bari, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Ma ci sarà anche una maggiore instabilità con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Situazione difficile intanto in Sicilia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna e le emissioni di cenere continuano a creare pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Prorogata fino alle 2 di domani la chiusura dell'aeroporto di Catania. Calcio, vince ancora il Paris Saint-Germain il primo trofeo europeo stagionale, la Supercoppa a Salisburgo. I francesi di Luis Enrique, detentori della Champions, hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery, trionfatore all'Europa League. Vantaggio transalpino con Kvaratskhelia, pari inglese del 2009 maggio. Nella ripresa 2 firma per il secondo anno di fila il successo parigino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Le trasmissioni riprenderanno al più presto possibile.
2: Accendi Ritmo 80. Tua giornata si riprenderà il più presto possibile.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Weekend, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Si apre un nuovo appuntamento con la nostra Hit Parade. Quest'oggi tratteremo degli anni 90 ed esattamente del mese di agosto del 1990. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito dalla posizione numero 3 della nostra classifica, occupata dal gruppo degli Snap. Qui siamo pronti a ballare sulle note di The Pipe.

Ed era The Power, o meglio I Got The Power per gli Snap, alla posizione numero 3 della Hit Parade del mese di agosto del 1990. Salendo di un gradino più in alto ci fermiamo alla posizione numero 2, dove ci sono i Black Box. Loro suonano Everybody Everybody.

0: acquistare la posizione numero 2 della Hit Parade del mese di agosto del 1990. Un'estate caldissima che vede trionfare gli olandesi 24/7. Qui siamo pronti a ballare con la loro I Can't Stand It.
1: We are brave, no to the people cry, yeah.

0: con I Can't Stand No More a conquistare il vertice della Hit Parade del mese di agosto del 1990. La nostra classifica si conclude così, ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Un saluto a tutti i Forever Young dall'Ele Procida. Vi aspetto qui per la prossima classifica. Ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1987, Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Dal 1984, Culture Club, The World Song. War was stupid, and people stupid, and love means nothing in some strange waters. Dal 1986, Europe.

0: era il disco di ora. Daniele Petronelli, Disco Dancer, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Tragedia a Trani, dove un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 18enne è stato soccorso e portato in ospedale a Bisceglia, ma è deceduto poco dopo. Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvisare i carabinieri, segnalando che sulla schiena del ragazzo c'era una ferita provocata verosimilmente da un coltello. In corso le indagini. Confessione delirante, avrebbe commentato l'avvocato di Sigfrido Ranucci, vittima lo scorso ottobre di un attentato dinamitardo dopo la missione ieri di Walter Vitola, di esserne il mandante. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, nel lungo interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia, ha detto di aver agito non per fini politici, come ipotizzato dalla GIP di Roma, Iole e Moricca, bensì per fargli innalzare il livello di protezione. E sarebbe ancora irreperibile in Africa. Il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares Factotum di La Vitola è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del conduttore di Report. È nel caos l'aeroporto di Catania, con circa 700 voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi. Lo scalo è stato chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna e lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che ieri ha detto: a Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano. Nel 1999, ha aggiunto, avevo evidenziato i limiti dello scalo di Fontanarossa e della sua particolare vulnerabilità legata alla vicinanza con l'Etna, proponendo una delocalizzazione dello scalo. Intanto in Sicilia, come in molte altre regioni italiane, non si arresta l'ondata di caldo, con valori ben al di sopra delle medie stagionali. 18 oggi le città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7 con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo da Acqua e Sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza!
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Masterchef 90.
8: La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
9: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
8: E nel weekend alle 20
9: in versione extended full show.
10: Masterchef

0: carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maestra, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 26, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
1: Oh yeah.
5: Giovedì 13 agosto 2026. Mancano 140 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Ippolito.
6: Chi sa fare, sa capire.
7: Ma che cazzo di proverbio è?
6: Non è un proverbio.

0: Paul Newman. Se vi piace, chiamatemi Oscar.
1: Un consiglio al giorno.
2: Avete in casa una lavastoviglie?
3: Pino la lavatrice.
2: Beh, molto comoda. Ma non potete lavarci tutto. È infatti sempre consigliabile lavare a mano tutti gli oggetti di alluminio anodizzato colorato, le bottiglie, alcuni materiali plastici, il legno, il peltro, la ghisa e soprattutto la porcellana decorata a mano.
4: Ma lei per caso ha fatto qualche puntata del Quark?
1: Le frasi del cinema.
5: Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? E con chi stai parlando? Dici a me?

0: erede. È matto chi ci crede.
1: Tuo zio è morto.
2: Sì, è morto zio. Sarà l'unica erede.
3: Alzati e cammina.
2: Chi cammina? Ma che dice? Ma quello è proprio...
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
6: Uno entra dal medico così: dottor, c'ho una parosi facciale. E il dottore si gira: e ma che cazzo te ridi?
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
8: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

Una nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai dal 1983 Billy Joel, Uptown Girl. Dal 1985 Brian Ferry, Slave to Love. Dal 1982 in

ordinare i mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Leave me this way.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Su Ritmo 80, il termometro scoppia. 80 gradi.

0: dal 1985, Sandra, Maria Maddalena. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Check.
1: Sono le 12.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Michael Jackson, Smooth Criminal e Art of Noise, Peter Gunn.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è a 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano Master Jack 90, l'enciclopedia della dance.
1: Comincia l'altra puntata di Master Jack 90. Questa volta faremo un salto per cominciare nel producing italiano, in quello serio che ha fatto un sacco di storia dei 90s, che ha dato vita a molte cose interessanti, a molte cose straascoltate, molte cose stra...

0: questa bella puntata con una cosa, insomma, di quelle che ci fa gridare al viva l'Italia, anche dal punto di vista del producing dance, delle cose fatte con gusto. Hanno rappresentato una decade piuttosto importante del finire degli anni 90, musicisti, DJ e soprattutto Alex Neri, insomma, unitamente cofondatore, unitamente gli altri componenti di questa band veramente eccezionale, Planet Funk, che abbiamo conosciuto sin dal 98, no, credo fosse no, 2000, con Chase the Sun, e poi hanno fatto 4 album, 2 raccolte, una roba veramente incredibile. Vabbè, abbiamo ascoltato loro per chiudere questo appuntamento di Masterchef 90. Per cominciare invece è toccato ai Datura con il featuring di Ben e Love to Dance dal 99, subito dopo Team Deluxe con It Just Won't Do dal 2002 e poi Planet Funk con Who Said dal 2002, stesso anno, in energia diversa. Va bene, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima, perché restiate su Ritmo 80. Ciao!
1: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

dal 1990, Depeche Mode, Enjoy the Silence. All I ever wanted, all I ever needed is here, in my arms. Dal 1983, Robin Gibb, Juliet. Gusta ogni nota e lascia che sia al ritmo 80 l'ingrediente.

0: Mix Clock hai ascoltato New Order, Blue Monday e Umberto Tozzi, Notte Rosa.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
0: Ritmo 80. La radio dei Forever Young. Puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

elettrici. Poi mi dite, dai. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e da Davide Ferrarini. Anche oggi con voi, come ogni giorno tra le 14 e le 15, per farvi ascoltare questa che è la nostra musica, quella che ci piace, che visto che siete in tanti, evidentemente piace

Bubble D nel pomeriggio di Ritmo 80. Non è Found Love, ma è People Get Up, che è quella che ha fatto dopo, che ha avuto meno successo di quella che aveva fatto prima, ma comunque godibile, mettiamola così, per non dire insomma. Lasciamo perdere, dai, Bubble D, People Get Up, ora 49ers, bellissima, questa è Touch Me.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Purom ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

quello che voglio e lo voglio adesso. Culture Beat, Mr. Vain, un successo di un po' di anni fa, secondo me con un BPM un po' troppo esagerato, però comunque va bene così. Culture Beat, nel pomeriggio di Ritmo 80, ora

perché si sono sprecati anche a scriverci il testo, perché bastava questo la la la la e andava benissimo il disco. ATC, riascoltato oggi qui su Ritmo 80 nei nostri ballatissimi, era Around the World.

Corona di Gala è un progetto che per qualche anno ha funzionato davvero, dischi riconoscibilissimi e soprattutto molto divertenti da ballare in discoteca, erano i classici dischi che poi la gente li ballava sorridendo, che vi posso assicurare, visto dalla console, il momento più bello di una serata. Se andate a ballare, quando andate a ballare, mi raccomando, sorridete, perché che diavolo volete di più, no? È inutile star tristi, o magari peggio, non dico altro. Gala, Coming to My Life, ora tu hai vissa, oh la la la.

disco saltellante di Ann Lee, si chiama Two Times, ma questo probabilmente lo sapete già se avete vissuto gli anni 90 e sicuramente l'avete ballato più di una volta perché si ballava davvero tanto e devo dire mi piaceva in maniera particolare per quanto è cretino il disco. Ann Lee, Two Times, ora Baker Matt, One Day.

Decimi! Al ritmo canta!

0: Visto che lo stiamo suonando alla fine dell'appuntamento, non abbiamo il problema che abbiamo avuto per anni. Spiller Groove Jet è uscita nel 2000 e il problema era mixare questo disco, no? Non c'erano ancora le console con i looper, gli stem, queste cose qua. E allora tagliare questo disco era veramente strano, perché bisognava arrivare al punto dove c'era solo la batteria. Durava pochissimo, ma arrivava dopo 18 minuti e finiva troppo presto, come al solito. Dunque, Groove Jet l'abbiamo suonato oggi nel pomeriggio di Ritmo 80, lo ritroveremo sicuramente. Intanto ci ritroveremo domani alle 14 per un altro appuntamento con la musica più bella da ballare. Da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, a domani, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80

dal 1986, Duran Duran, Notorious. Dal 1986.

0: Sandro Giacobbe, sarà la nostalgia. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99€. E non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo a 3,49€. Due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
3: Disco Fever.
0: Disco Fever. La febbre della disco music anni 70.
3: Dance with 70 on Ritmo 80. Disco Fever.
0: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199€ fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16 e un minuto.

0: Joanna, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buon pomeriggio da Daniele Baldi. Ci indaga sulla morte di un operaio del suo soccorritore a San Vito Lo Capo nel Trapanese. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, è morto dopo un malore per le esalazioni dell'impianto. Esalazioni fatali anche per l'operatore del 118 intervenuto, il 64enne Francesco Bulgarella. Tragedia inaccettabile, dice il sindaco, mentre sono partite le indagini anche sulla struttura. Il depuratore, a quanto trapela, era stato installato nel 2010 ma mai collaudato. E 6 anni dopo era finito al centro di un sequestro della capitaneria nell'ambito di un'inchiesta per presunto inquinamento delle acque marine. Grazie a una perturbazione che viene dall'Atlantico, rallenta e si ferma prima del previsto la quarta ondata di caldo, che ha portato una serie record di giornate roventi oltre la media stagionale nella penisola. Per oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani 7, 2 quelle previste per la giornata di Ferragosto. Intanto nelle ultime ore si segnalano forti temporali con disagi e interventi dei vigili del fuoco in Toscana, in particolare a Firenze, nel Grossetano e nella Bassa Tuscia viterbese, con danni all'agricoltura anche nella zona di Celleno e ai Castelli Romani. Revocheremo lo stop a Schengen e i controlli con la Spagna solo con la fine totale dei rischi. Così il ministro dell'interno Piantedosi, oggi in audizione in commissione Schengen. L'iniziativa dell'Italia si fonda su solide basi oggettive, ha dichiarato poco fa, mentre la sospensione operata dalle autorità di Madrid nei nostri confronti corrisponde ad una logica sostanzialmente ritorsiva. Intanto la Spagna ha le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave spagnola e il paese riporta che la Guardia Civile spagnola ha installato anche una nuova barriera marittima a Melilla dopo l'arrivo a nuoto dei migranti.
2: E ben ritrovati con le news regionali, siamo in Puglia. Apriamo con la cronaca. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena durante una rissa tra due gruppi di giovani avvenuta nella notte a Trani, in piazza Giovanni XXIII. Secondo le prime ricostruzioni, i due gruppi erano composti da ragazzi del posto e da giovani provenienti da Andria. Il ragazzo è stato inizialmente soccorso e portato al presidio sanitario di Trani, dove i medici hanno individuato una ferita alla schiena provocata probabilmente da un coltello. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasferito all'ospedale di Biceglie, ma è morto poco dopo a causa delle lesioni. I carabinieri di Trani hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della rissa e individuare chi abbia sferrato il colpo mortale. Sono in corso le indagini. E da Trani ci spostiamo a Taranto, che ospiterà i Giochi del Mediterraneo 2026 in un momento delicato per la città, segnato dalle tensioni su lavoro, salute e ambiente, soprattutto legate all'ex Ilva. L'evento potrebbe quindi essere un'occasione per mostrare al mondo la bellezza di Taranto, ma anche le sue difficoltà. Si sottolinea il dibattito giudiziario sull'area a caldo dell'ex Ilva. Infine, il conto alla rovescia dei giochi potrebbe diventare simbolicamente quello verso lo spegnimento appunto dell'area a caldo, ricordando che Taranto è una città che apre le porte anche alle nuove iniziative per il futuro. Da Dino Scotti, in linea allo studio.
1: Agli europei di atletica leggera in corso a Birmingham stasera, Italia caccia del podio in almeno due delle finali in programma. Nel triplo donne, medaglia alla portata di Erika Saraceni e Daria Derkac. Negli 800 uomini puntiamo su Francesco Pernici. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Un'altra classifica finalmente in onda qui su Ritmo 80, alla radio ufficiale dei Forever Young. Come sempre un saluto a tutti quanti voi dalle Leprocide e benvenuti all'ascolto della nostra Rit Parade. Ci occuperemo quest'oggi del mese di agosto del 1975, cominciando subito dalla posizione numero 3, che è occupata da Van McCoy con la sua The Hustle.

0: di Hustle per Van McCoy, alla posizione numero 3 della Refrain del mese di agosto del 1975. Saliamo quindi subito alla numero 2, dove incontriamo i People's Choice. Loro sono quelli di Do It Any Way You Wanna.
1: Refrain.

un'altra delle pluridecorate band degli anni 70 è People's Choice con Do It Any Way You Wanna, alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di agosto del 1975, in onda qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. A questo punto sono pronto a presentarvi la canzone più importante della nostra classifica. Si piazzano, e devo dire con grande merito, in vetta alla Hit Parade di quest'oggi, Casey and the Sunshine Band con la loro meravigliosa Get Down Tonight.

0: dei dischi più forti della produzione Miami Sound per Casey and the Sunshine Band era Get Down Tonight al vertice della Hit Parade del mese di agosto del 1975. E con questo è tutto, noi per il momento ci fermiamo qui, torniamo ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 in un doppio appuntamento assolutamente da non perdere, quello dedicato a oltre 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi, da Lele Procida, ciao!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1985, Phil Collins, su Studio. Dal 1989, Tears for Fears, So in the Seas of Love. Dal 1989, DJ Lalawell, Magico Atto Secondo. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora e alle 17.30 80 gradi con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 17.

0: Hai ascoltato Brian Ferry, Kiss and Tell e Double D, Found Love.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classica.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi. Donano una piacevole sensazione di morbidezza e trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: ballate dei Forever Young.
1: 80 gradi oltre il punto di ebollizione. Non parlo del motore di un'auto, parlo semplicemente del calore dell'estate. Beh, la musica aiuta a sentire e a percepire meglio l'estate, secondo me. Io sono Marco Greco e questa canzone parte subito benissimo. Sto parlando del pezzo di Cyndi Lauper,

50. Beh, con questa bisogna andare avanti assolutamente. L'altra di quelle canzoni che mi piaceva un sacco negli anni 90, gli Ace of Base, e questa è la famosissima All That She Wants. Ace of Base.

0: ammalare tantissime persone in tutto il mondo, non solo in India, non solo nel Bangladesh. E io vi saluto, grazie a tutti dallo zio Marco, Marco Greco. Vi invito a esplorare le nostre playlist di 80 gradi e anche, perché no, a riascoltarle sul nostro sito ritmo80.it.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: musica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1980, Diana Ross, Upside Down.
2: Said upside down, you're turning me. You're giving love and stick to me. Round and round, you're turning me.
1: Dal 1982, Roxy Music, More Than This. Dal 1987, Pet Shop Boys, It's a Sin. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
3: Ritmo 80.
4: Sono le 18 e 3 minuti.

0: disco di ora, George Benson, Give Me The Night, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Spence, esterno a tutta fascia inglese di 26 anni, arriva all'Inter per 31 milioni più 4 di bonus e chiuso l'accordo col Tottenham. La Lazio sembra avercela fatta, Frattesi firmerà un contratto di 5 anni con il club biancoceleste che ora sogna Icardi per l'attacco. Lukaku è ufficialmente del Fenerbahce, mentre Bologna e Fiorentina cambiano le punte. A vestire la maglia rossoblu sarà Piccoli, che arriva dai Viola in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Si sblocca così la cessione per Dallinga al Colonia. Per sostituirlo Paratici ha scelto Pellegrino, che si trasferirà a Firenze a titolo definitivo. Per la cessione dell'argentino il Parma incasserà circa 25 milioni di euro bonus inclusi. Il futuro di Jonathan David potrebbe essere in Premier League, ma difficilmente all'Aston Villa. La squadra di Unai Emery sembra infatti essersi defilata per l'attaccante canadese della Juventus, che è ancora sulle tracce di un portiere. Intanto il Frosinone, fresco di ritorno in Serie A, prende Fayette dal Fenerbahce e l'ex Viola Terzic dal Salisburgo. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Da mezzanotte alle 4, nei weekend dalle 2 alle 4, si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09€. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99€. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.

0: 1982, Michael Jackson, Beat It. Dal 1984, Flash and the Pan, Midnight Man. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Cecco Corvace e Daniel Jack.
1: Sono le 19.

0: presentato Chaka Khan, I Feel For You e ABBA, The Winner Takes It All.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ehi, hey, Forever Young! Vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcassette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.
5: Ritmo 80, Forever Young.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: to Grey con il cantante ufficiale della originale Fate to Grey, che pare ci fosse dietro anche l'episodio che non gli veniva, ha bevuto una bottiglia di whisky per intero. Vabbè, datura Fate to Grey, Molella remix dal 94. In questa puntata abbiamo ascoltato per cominciare ci che tenetene.
1: A parte che Dada Umpa.
2: Questo è il Baba Umpa.
1: Va bene.
0: Grazie a tutti da Daniel Jack. Prova a dire Checco Corvace. Corvace.
3: Master Check 90. Con Checco Corvace e Daniel Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Sono le 20 in punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La lunga sequenza di giornate caratterizzate dalla presenza costante dell'anticiclone africano con temperature abbondantemente sopra la media è destinata a interrompersi dopo Ferragosto. Ciò avverrà anche piuttosto bruscamente con una perturbazione di origine atlantica che determinerà un peggioramento già nella giornata di domenica a partire dal nord-ovest e dall'alto versante tirrenico dove giungeranno i primi temporali, ma sarà dall'inizio della prossima settimana che la perturbazione affonderà il colpo con maggiore decisione. I fenomeni saranno localmente violenti accompagnati da grandine e colpi di vento. Maggiore instabilità nella prossima settimana quindi al nord-est, sulle regioni centrali e su parte del sud. Il tutto accompagnato da un deciso calo delle temperature. Il gran caldo rimarrà in un primo momento confinato all'estremo sud dove si potranno ancora superare i 36 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: Benvenuti al Festival Mar di Ritmo 80. Oggi suoneremo l'estate 1998 mixata da Daniel Jack. Subito con No Tengo Dinero, Los Umbrellos.

0: adesso, che cosa ci risponde?
1: Figlio del trombettista Don Shen, fratello di Nana Shen.
0: È lui, eh? Kiko!

No, poi non lo so che siete belli stretti. Ok, non riuscite a telefonare, però sicuramente riuscirete a ballare, anche se siete stretti, perché la prossima è una hit discoteca. Io direi che in questo momento è veramente la numero

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: Festival Mar su Ritmo 80.
1: L'estate del 1998 mixata da Daniel Jack.

0: Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1998, suonata da Daniel's Jack.
1: È il momento di fare proprio...
2: Sì, fare una...
1: Sì, di fare così un po' di movimento, alzare le braccia, fare un po' così, divertirsi un tantin, cosa dire. Allora, facciamo la ola, partiamo da lì.

La folla qui al Festival Mar sta già impazzendo perché è il momento di ascoltare uno dei dischi più belli dell'estate 98 con Elisir, c'è Gigi D'Agostino.

0: Quante volte sei stata in discoteca quest'estate, Laura?
1: Io vado sempre in discoteca.
0: Voi in discoteca quest'estate? Siete andati? E allora l'avrete sicuramente ballato, perché da 11 settimane al primo posto

sicuramente tra i dischi più ballati dell'estate 1998, sicuramente uno dei più belli che suoniamo qui stasera. Music Sounds Better With You. Loro sono Stardust.

0: Festival Mar torna lunedì alle 20 su Ritmo 80.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Megalith, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90€ ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Casual. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Il mixato più lungo di tanto.
1: Sky Mix.
2: Be proud of what you are. But most of all, learn to respect.
1: Disco Mix.
0: In console, Disco Mix.
1: Davide Ferrarini.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Master Chat 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Master
1: Chat. Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo

0: pochi minuti si aprirà
1: di suonare la tua musica preferita. No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
2: Ok, ecco la radio in diretta.
1: Ritmo 80. Basta la parola.
2: Ciao da Ritmo 80.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.